perché il tempo passa, passa, passa e va a stringere. Ora basta, devi andartene più lontano che puoi, con la tua luce amara fuori dai denti.